Il profumo preso all'asse lunga, tutta la tua fragilità. Forse è meglio un po' evitarci. Hai lasciato vuota questa casa ed ora in ogni cosa ci sei tu.